0: Wow, ho pisente no stasso, a che vuole? Completo candela. E io gangsta.
1: Mami, ho pido, ci